0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr
1: No chiedi libertà. Lo sai, non sono io.